0: Sì, ci vuole essere portato.
1: Ready for
0: talk. New York, 1-4-3-2-7, LUT 4-3-2-7, let me stay.